0: sua brava historia.
1: Sbagliamo il camino.
0: Vemo sofferto un inglese, un signor. Lord, un minor che sia, vola musicista.
1: Via, ne parliamo da poco.
2: Esca da me.
0: Ma vieni presento. Macetta di domando.
1: Ciò dolce.
0: Quando le lezioni. Mi presento, macetta di domando, a quando le lezioni, risponde in che minciam. Guardare, è un po'

0: posso più, non ne posso più. Come? Qui fuori? Qui? Animo mio, li prego, servatevi al pupperdù.
1: Dottor il barba blu.
0: Inizia con D.

0: mamma, proprio magra,
1: no, poi no.
0: Le donne magre son grattacapi
2: e spesso sopraccapi.

0: conoscenza la prima volta d'un barbitonsore. Ridatemi il ridicolo oltre c'è d'un rasoio. Andiamo!
1: Andiamo!
2: Andiamo!
0: Andiamo! Andiamo!

questo mar rosso mi ammollisce e assiderà. Come se addosso mi piovesse in

Le guardie, aprite. Voilà. Quelli di Chantilly, servi spazzini.

0: decisa la lite, pagarla, sposarla, orma mutite.
1: E io respiro.
2: Ed io moro.
1: Infine sposa io sarò d'uomo che adoro.
2: Eccellenza m'appello.
3: È giusta la sentenza, o pagar o sposar.
0: Bravo Don Curzio.
1: Bontà di sua eccellenza.
2: E superba sentenza.
3: In che superba?
2: Siam tutti vendicati.
3: Io non la sposerò.
2: La sposerai.
0: Pagarlo, sposarla. Le già prestati 2000 pezzi duri.
3: Son gentiluomo.
2: E senza l'assenso dei miei nobili parenti.
3: Dove sono?
2: Chi sono?
3: Lasciate ancor cercarli. Dopo 10 anni io spero di trovarli.
2: Qualche bambino trovato?
3: L'ho perduto, dottor, anzi rubato.
2: Come?
1: Cosa?
2: La prova!
0: Testimonio!
3: Loro le gemme e i ricamati panni, che ne più per anni mi ritrovano addosso i masnadieri. Sono gli indizi veri di mia nascita illustre.
2: E soprattutto questo al mio braccio impresso geroglifico.
1: Una spatola impressa al braccio destro.
3: E a voi chi disse?

0: Questi zinon disse poltrone.
1: Sento che il contornando angelica ottener voglia col brando per sfuggire gli ostacoli ed i perigli. Direi che chi la vuole se la pigli.

0: guarda un po', che carità pelosa!
1: Chietati, or viene meglio! Don Basilio, mio maestro di canto, è suo factotum! Nel darmi la lezione, mi ripete ogni di questa canzone!
0: Chi, Basilio, birbante?
1: E tu per me

0: Come? Nei feoli suoi non l'hai il conte abolito?
1: Ebbene, ora è pentito e par che tenti riscattarlo da me.
0: Bravo, mi piace. E caro signor conte, ci vogliamo divertir. Trovato, va bene. Chi suona? La contessa.
1: Addio, addio, Figaro bello.
0: Coraggio, mio tesoro.
1: E tu, cervello.
2: College should open doors, not bury you in debt. At WGU, we keep tuition low. One flat rate per term. Earn a job-ready degree and spend less. This is education made affordable. Learn more at wgu.edu.
3: Summer Hits blends old-school jams with fresh favorites so you can get the party started. Listen to your summer soundtrack made for

0: Madonna, Madonna in gioventù.
1: Susanetta, sei tu?
0: Sono io. Cosa volete?
1: Oh, cor mio, che accidente, cor vostro.
2: Cosa avete?
1: Conte, ieri perché trovò messo il col barbarina. Il congedo mi tiene.

0: Buonissima!
1: Che gente!
0: E mia senz'altro!
1: Guardatevi la bocca, oh signor scolto!
0: E Susan, dove vai?
1: Taci! Senza avvocato hai già vinta la causa!
0: Cosa hai dato?

praticato tutte l'arte per poter almeno con una qualche cosa guadagnare. Praticato tutte l'arte per poter almeno con una qualche cosa guadagnare. Ma la chioma di fortuna, ma la chioma di fortuna è difficile a pigliare. È difficile a pigliare, è difficile a pigliare. Fu soldato marinaro, c'ha la tappa per spezziare. Io corri dietro danaro, il danaro dietro me. Sopra pizzo intanto è mie, faticose traversie.

0: con quest'abito addosso faccio la mia figura, vuol rimanere un'idda allor che mi vedrà.
1: Ma zitto,
0: che qui vieni,
1: m'ascondo qua.

quel grugno ossia faccia di diamante. M'inchino, anzi m'ossequio, con un inchino assai sprofondatissimo, e vi dico di cor, servo umilissimo. Ti piace il complimento?

0: tutte le madame in Francia, quelle che avevano un poco di malise, mi chiamavano tutte Bon Caprice. E da Parigi, oh caro, oh bel paese, me ne andavo sovente ogni mattino, 100 belli a incantar col mio violino.
1: Davvero?
0: Certo!
1: Non credo!
0: Credilo pure, oh cara, che fece tante di dolcezze morir e spasimare.
1: Ma...
0: Taci! E dall'altro...

0: presto rispondi, degno. È qui passato il paladin di Francia. O ti do 100 calci nella pancia.
1: Signor, fra queste piante

Corriamo tutti, corriamo tutti, corriamo tutti, corriamo tutti, corriamo tutti.

0: tempo si va a ritrovar. Tu mi precedi, io la difendo ignora dall'ingiusto furor del conte Orlando, col mio natio valore e col mio brando.
1: Signor, ridar mi fate.
0: La poltrone, osi costi parlar, ma non mi curo nel tuo seno macchiar questa mia spara. Potrebbe il bellicoso Rodamonte mandarti con un soffio a